luce, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

stare qua. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare.

e volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

l'alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, felice di stare qua nel morire. Penso che un sogno così non ritorni mai più.